0: Sono le 2:04.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: sera lo vedo in sulla curiera che il navare mi ne aveva dei delfini.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Come on,

0: Sono le 3:04.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Crede negli scontri degli astri, nei cattivi maestri, nelle vite, nelle morti dei santi, negli occhi dei cervi fermi, davanti agli abbaglianti. Crede nell'abbaiare dei cani e che non decidi tu i tuoi desideri. Crede nel risveglio improvviso dei giardini e dei vulcani. Puoi correre tra le cose.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

naso a bocca spalancata. Né la sua mano da riscaldare, né la sua vita stonata.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa, chiamata aprile.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Sono le 5:01.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

molto speciale, tranne il fatto che ha uno strano dentino. E fa tic, poi tic, e poi nella mamma, nei dottori sanno cosa sia. Non è previsto dalla scienza. Per capirci chiameremo questa anomalia.

la garanzia di una precoce adolescenza. Per il latte della mamma hanno l'allergia, ma succhiano la conoscenza e fanno tic e poi tic e poi. Nella sua torre il genio studia di questi denti, dà ragione, guarda il problema tecnicamente e ne propone un'estrazione.

han circondato anche la torre. Il genio grida che non vuole, gli hanno succhiato un po' di sangue. Non gli hanno mica fatto male, ma adesso sanno già tutto quello che sa lui. Non se n'era accorto, ha perso il suo potere, è un uomo come noi, uguale.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

dov'è? E la mia forza dov'è? Quel respiro profondo nostro dov'è? È nella ricca borsa della spesa.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi, dobidi, DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: step into the ring.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Mon ami, je ne parle bien français, je salue Amadou et Mariam.
4: Salut Lorenzo.
3: Je suis content de jouer ensemble cette chanson pour la vie de tous les

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

quando passo di notte per vedere se siete ancora tutti lì. E mi pare impossibile di potervi amare più di così. Quando ripasso a memoria uno per uno i momenti che vi baciai, e mi chiedo più di tutto questo amore, come posso amarvi mai? Perché ci sarà bene un benedetto segno che più oltre di lì non si può andare. Quando il cielo è così pieno di luce che un'altra luce lo farebbe scoppiare. Qualcosa che assomiglia a un limite, perché l'amore avrà bene un confine. Qualcosa come una fine. E invece non finisce mai. Si fa più piccolo che può. E ti sta dentro e

30 e tu sia bella più di prima, che mi facevi impazzire al solo ricordare la tua pelle così talmente oscena. Come potevo immaginare allora che eri il mio scandalo, la mia bambina, che avrei potuto amarti sempre più nei giorni che la bellezza trema.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol.

0: sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
1: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite ai fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
0: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
2: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. 5 operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. 2 sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre 2 vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
0: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite, ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League, serata difficile per la Dea contro gli israeliani che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
0: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono le 8:08.
5: È venerdì 21 agosto.
4: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
5: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: detto terzo cuore.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Dici bene, questo non è il posto mio, non l'ho deciso io. Quando questa strada ha scelto me,

Se mi cerchi sono sempre qua, puntuale sono qua. E la morte io già so cos'è.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

una valigia di cartone. Sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandone.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno.

0: non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio, che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza, e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 9:04.
2: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone dal 20 al 30 agosto.

0: dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
1: Bene, sono le 9 e 7 minuti a Radio Galileo. Parte il nostro autobus di oggi, venerdì 21 agosto 2026. 233esimo giorno dell'anno, siamo alla fine della 34esima settimana, mancano 132 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Grazia Martire, San Pio X Papa. Nel 1911 il furto della Gioconda al Louvre. Nasceva nel 1956 Laura Morandi. Nel 1964 la morte di Palmiro Togliatti, nel 1979 ci lasciava Giuseppe Meazza e nel 1995 Nanni Loi. Le previsioni del tempo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 23 gradi, ancora AFA. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina, Commercio, Il Messaggero, Commercio in centro, pronta alla rivoluzione d'autunno. Picchia madre e moglie, giovane finisce in manette. Ternana, tutti in fila per la Coppa Italia. Il Corriere dell'Umbria, dirigenti scolastici, caos sulle sedi. Corridoi verdi, Rain Guardian, le proposte contro il caldo. Festa dell'unità del PD, tutto il programma. Violenze su madre e compagna, arrestato, 100 turbanti per le pazienti oncologiche.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo, la cronaca, carcere di Perugia, capanne, detenuti forzano le sbarre e devastano l'isolamento. Tentata truffa del falso carabiniere ai danni di un'anziana, una denuncia. Maltrattamenti a madre e compagna, arrestato ad Alviano. Protezione civile al via in Umbria, 3 nuovi corsi base per volontari. A Foligno un 26enne sorpreso con 70 dosi di cocaina e crack, arrestato. Sanità di prossimità nelle aree interne e la medicina di iniziativa nel distretto Valnerina. Scuola ufficiale il calendario in Umbria all'inizio il 14 settembre e l'ultima campanella l'8 giugno. Patalocco del Partito Democratico, un piano urbano per affrontare il cambiamento climatico. Bene, alle 9:10 minuti noi chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Oggi è venerdì, giornata di nuove uscite musicali. Quindi vari artisti si stanno già preparando per il periodo invernale ed è uscito a 3 anni dall'ultimo album il nuovo singolo di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che sarà senz'altro presentato dal vivo nei prossimi concerti. Il nuovo singolo accompagnerà i titoli di coda del documentario Luciano prima di tutto, in uscita anche in streaming il prossimo 4 settembre. Luciano Ligabue si racconterà tra ricordi e successi. E quindi noi ascoltiamo il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te.

Fabri Fibra. E a proposito di Fabri Fibra, questa mattina è uscito il nuovo singolo che vede la collaborazione di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. È la prima collaborazione tra il rapper e il gruppo bergamasco. E quindi ascoltiamo insieme il loro nuovo singolo. Magari sarà uno dei singoli che ascolteremo in questo periodo, magari nel periodo, in questo autunno. Ascoltiamo questo nuovo singolo, si chiama Goya.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad, fino al 3 settembre, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

9:38 minuti a Radio Galileo, diamo un'occhiata alla situazione meteo. La perturbazione responsabile del peggioramento odierno al nord sarà seguita in rapida successione da un'altra perturbazione atlantica che porterà numerosi temporali, localmente anche intensi, al centro nord e Sardegna. Quindi piogge abbondanti con accumuli oltre i 100 mm in molte aree del centro nord, mentre il sud verrà in gran parte risparmiato dall'ondata di maltempo. Nel fine settimana la situazione meteo risulterà più stabile, con prevalenza di tempo soleggiato e pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose, mentre le temperature vedranno l'Italia divisa in due, valori nel complesso tipici di fine estate e quindi vicini alla norma in gran parte del centro-nord. Caldo in aumento e in generale intenso, al contrario, al sud e sulle isole.

E noi adesso facciamo gli auguri a Don Bachi. 87 primavere per l'autore dell'immensità. Nato a Santa Croce sull'Arno nel 1939, Aldo Caponi, questo è il suo nome all'anagrafe, è uno dei quei personaggi che sarebbe riduttivo definire semplicemente cantautore. Nella sua lunga carriera ha attraversato cinema, musica, letteratura, teatro e fumetto, sempre con la stessa curiosità. È l'uomo che ha scritto e interpretato L'immensità, una delle canzoni più riconoscibili e longeve della musica italiana. È un brano che ascoltiamo ancora ad oltre a quasi 60 anni dall'incisione. Però insomma non possiamo fermarci solo all'immensità, ma per fare gli auguri a Don Bachi ascoltiamo Canzone.

Volevamo solo essere felici, era Francesco Gabbani a Radio Galileo alle 9.56 minuti. Tra poco le ultime notizie dall'Italia e dal mondo a cura della nostra redazione Area di Roma.

0: La testa gira. Sono le 10, adesso dobbiamo dare la linea alla nostra, ai nostri colleghi della redazione Area di Roma. Sentiremo insieme le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, poi ci ritroveremo qui con il nostro autobus di oggi, venerdì 21 agosto 2026.
1: Galileo Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Ieri il via libera del Consiglio di Amministrazione al piano della Di Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Lo spagnolo ha sciolto le riserve ieri dopo l'avvenuta guarigione

0: Il polso destro, mentre l'azzurro numero uno al mondo, dolorante ad un ginocchio, deve ancora prendere una decisione definitiva. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati, battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sono le 10:04.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone dal 20 al 30 agosto.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

Sono le 10:23 minuti a Radio Galileo, il nostro autobus. Ancora a tutti voi una buona giornata e un buon ascolto. E noi lunedì mattina alle ore 9, subito dopo la rassegna stampa, ci occuperemo di classifica, andremo a scoprire i 10 brani più ascoltati questa settimana. I 10 brani italiani più ascoltati nelle radio, ma intanto lunedì scorso in vetta alla classifica c'era Partenope.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Il traffico è destinato ad intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. Oggi è previsto bollino giallo al mattino, rosso in serata, mentre domani, dato l'aumentare del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo la sera. Domenica sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. Al momento, nonostante i flussi di viaggiatori in movimento, non sono stati segnalati bollini neri.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Let's get it started in here.

0: 10 anni fa il terremoto di Amatrice. Era esattamente il 24 agosto e adesso la lenta rinascita di Amatrice, 2 abitanti su 10 hanno disagi sociali. Forse nel 2027 sarà realizzato il nuovo ospedale. Da qualche giorno una striscia di asfalto di 600 metri ha resuscitato il percorso morto da 10 anni ad Amatrice. Corso Umberto I, adesso è una linea di bitume e basta, ma almeno ora c'è e squarcia il centro storico.
1: Mi ricordo che fu una nottata terribile questa.
0: Ma chi è? Aspetta un attimo, aspetta. Sì, fu una nottata terribile, confermo. Che fu una nottata terribile.
1: E allora successe che questo terremoto terrificante di notte, mi vesto di corsa.
0: Sì.
1: State le tre e mezzo
0: se non erro. Comunque adesso vado a vedere per l'esattezza.
1: Entro
0: sì.
1: Pochi minuti sto lì.
0: Le 3:36 esattamente, sì.
1: Entro pochi minuti sto lì. Arrivo. E che succede? Succede che inizio la diretta,
0: certo,
1: non sapendo ancora praticamente l'entità, intorno verso le 4 di notte praticamente, non conoscevo l'entità del danno,
0: della situazione, certo.
1: Mi ricordo che c'era Sky, metto Sky TG24, davano ancora notizie molto frammentarie. Allora telefono a un amico, un architetto a Monteleone di Spoleto.
0: Sì. No?
1: Sento un gran bociare perché tutta la gente stava in strada, eccetera, eccetera. E mi dà un numero,
0: sì,
1: di una persona che conosceva lui, un assessore di un comune. Di un comune della zona di Amatrice, insomma.
0: Sì.
1: Lo chiamo.

0: garantire che non
1: no,
0: lo è. Non sapevo nemmeno che Giorgio.
1: Ho sentito che stai a parlare di questo.
0: Sì, perché diciamo che c'è questa notizia sul sito dell'ANSA che insomma sembra.
1: Il terremoto è il 24.
0: No? Il 24 agosto del 2016, esattamente.
1: Guarda, io la prendo così com'è. Però
0: vai, vai.
1: Eccola qua.
2: Allora adesso io mando in diretta una telefonata che è drammatica davvero, quindi sentiamo. Allora siamo collegati con Amatrice, con l'assessore
3: Accumuli.
2: Lei
3: Comune di Accumuli.
2: È assessore al comune?
3: Sì, al comune, sì. E abbiamo bisogno d'aiuto. Sì. Accumuli, diciamo, il capoluogo, mi dicono che la gente tantissima è forza fuori. A Illica, a Francesco dove abito io, la parte di sopra l'ha messo tutto giù. E le parti che hanno retto, e tanta gente si è salvata, tanti ancora stanno sotto le macerie e non ci abbiamo niente per poterli tirare fuori, perché corrente via, tutto, non abbiamo niente.
2: Ho capito, ma immediatamente si saranno messe in moto la protezione civile, so che da Rieti sono partiti i pompieri, insomma.
3: Sì, certo, però i tempi sono quelli che so. Noi qui la gente, tutti quelli che stanno in piedi stanno cercando di fare qualcosa, a tirare fuori la gente, però adesso non riuscivo a avere neanche la cognizione delle cose in questo momento.
2: Sì, perché praticamente è tutto buio, non c'è luce, non ci sono cellule fotoelettriche.
3: No, tutto chiuso. Io ho chiuso la centralina del metano, lo abbiamo chiusa perché usciva, se sentiva a girare il metano l'abbiamo chiuso, c'è il minimo di sicurezza. Però c'è la sicurezza, in una situazione così non si riesce a capire niente. Riusciva a capire ancora niente.
2: Sì, immagino anche un po' la disperazione in questo momento delle persone, insomma, perché abbiamo.
3: L'unica cosa buona è che tutti i giovani ancora non erano andati a dormire, stanno tutti in giro qui fuori al paese e niente, hanno un zoo, ecco, questa è stata già una salvezza.
2: Sì, allora vogliamo ripetere qual è la zona, proprio il punto dove c'è questa situazione che è tragica, esattamente il paese di
3: Illica.
2: Di Illica. Naturalmente ad Illica hanno bisogno.
3: Gli anziani stanno tutti dentro le case, sì. E ancora non iniziano a far arrivarci. Tanti si sentono che dice aiuto, ma è impossibile, anche perché ancora è buio. E quindi adesso abbiamo fatto il soccorso alla prima casa, abbiamo tirato fuori un po' di gente. E la ragazza dicono che sempre, speriamo di no, dicono che è morta. È tutto qua.
2: Ho capito, assessore, mi dice un attimo come si chiama, perché così la posso.
3: Antonio Valentini.
2: Io proverò a richiamarla più tardi, magari per sapere un po' come evolve la situazione. Comunque l'ho mandata in diretta.
3: La
2: questo.
3: Pensa che arrivano gli aiuti con la speranza che gente sia salva e noi le case.
2: Comunque lei mi conferma che ci sono stati dei crolli e delle persone sotto le macerie.
3: Sì, questa. Sì, sta facendo tutte le macerie ancora.
1: Ecco Nadia,
0: cioè veramente da brividi, drammatico. Cioè, veramente salutiamo ancora gli amici della zona di Amatrice, perché veramente è stato, ma lo è tuttora, insomma, una cosa devastante. E
1: visto
0: sì.
1: Che parlavi del terremoto quando ho acceso la radio.
0: Ah, che bello! Così tanto.
1: Mi inserisco.
0: Sì, hai fatto benissimo.
1: Era
0: fatto
1: notte,
0: proprio. Era
1: notte fonda. Cioè, praticamente questa telefonata che ho fatto adesso, che feci in quel momento.
0: Sì.
1: È appena dopo, poco dopo le 4 di notte.
0: Sì. Infatti no. È successo alle 3:36, quindi mezz'ora dopo, e ovviamente sì, non era chiaro, no, il
1: sono
0: quadro.
1: Stato praticamente in diretta in modo continuativo fino alle 2 o 3 del pomeriggio del giorno, insomma, una cosa incredibile. Hanno telefonato addirittura, non perché significhi qualcosa, no, ma ho ricevuto anche dei complimenti da molti ascoltatori di Rieti.
0: Sì.
1: Che dicevano praticamente che non c'erano, se me ne vogliano i colleghi, non c'era un emittente, insomma, che sia stata tempestiva come Galileo in quel momento.
0: Sì,
1: eh?
0: In questo momento, in quei momenti, insomma, diciamo che tra virgolette siamo, no? Veramente sì, determinati.

0: pesanti, anche perché le notizie non arrivavano.
1: Anche attraverso i, diciamo, i nostri canali social, e furono fatti degli appelli, raccolto materiale,
0: sì,
1: materiale per aiutare a scavare, insomma, sotto le macerie. Comunque questa cosa di Accumuli, di, la frazione era Illica, no?
0: Sì.
1: Nel comune di Accumuli, insomma, una delle zone più colpite, lì praticamente sono rasa al suolo, avevi sentito, no?
0: Sì, sì, assolutamente
1: una prima,
0: sì,
1: casa, avevano riuscito, erano riusciti, insomma, a vedere un po', sentivano dei lamenti, probabilmente è così, no?
0: Sì.
1: Sentivano dei lamenti, hanno cominciato un po' a mani nude praticamente a scavare un po'. Hanno trovato una ragazza purtroppo senza vita e altri, insomma, che sono riusciti un po' ad uscire feriti, indenni, insomma, o indenni da questa situazione.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Va
1: detto
0: bene.
1: Questo mi ritiro.
0: Perché ti ritiri? Spiegami perché.
1: Ti ritiri tu.
0: No, ma scusa, ma perché? Fammi capire. Cioè, voglio dire, invece io non me l'aspettavo, è stata una bellissima sorpresa questa. Sai quante persone saranno state felici di ascoltarti dopo tanto tempo? Adesso, a parte l'argomento, no? Che ovviamente non è che, insomma, però bella questa cosa. Bentornato.
1: Poi magari il 24, no?
0: 24 lunedì, che facciamo?
1: Lunedì ci torneremo un po' sopra, perché
0: certo, assolutamente.
1: Dopo ci sono stati altri,
0: sì.
1: Per esempio c'è stato il 30 ottobre,
0: ottobre.
1: Sempre del 2016.
0: Sì, sì, sì.
1: Insomma,
0: sono stati
1: momenti. Comunque la notte di questa cosa, insomma, questa lunga diretta ancora me la sento addosso. Perché,
0: sì, immagino.
1: Ma anche mi ricordo di aver fatto una cosa del genere anche all'Aquila, no?
0: Sì.
1: Quando ci fu il terremoto dell'Aquila.
0: Sì.
1: Nel 2009, il 6 aprile era.
0: Sì.
1: O maggio.
0: Aprile, se non erro, eh.
1: Il 6 aprile del 2009.
0: Sì.
1: Anche quello fu un evento di quelli. E se tu vai all'Aquila anche adesso,
0: sì,
1: ci sono ancora i segni tangibili di quella tragedia.
0: Sì, è vero. Posso confermarlo. Io sono stata all'Aquila qualche mese fa e posso confermarlo. Devo dire, il centro storico è stato, insomma, ricostruito. È una città veramente tanto attiva, tante persone in giro, eccetera. E bella, bellissima. Però effettivamente, se tu poi guardi un po' nei vicoli, vedi ancora questi edifici, no? E così distrutti, rovinati, ancora, insomma, da sistemare. Quindi sicuramente, ecco.
1: Ma se io volessi mandare,
0: ecco,
1: adesso
0: sentiamo,
1: con il nuovo,
0: con il nuovo sistema,
1: regia,
0: sì, con la nuova regia,
1: dovrei,
0: sì,
1: andare qui?
0: Sì,
1: dove
0: su,
1: vedi?
0: Questa freccetta azzurra, esattamente.
1: La freccia azzurra?
0: Sì, la freccia azzurra.
1: Sembra il titolo di una,
0: di un treno,
1: una serie televisiva.
0: Di un treno, il nome di un treno, no? Sì, saliamo su questa freccia azzurra, vai.
1: Vado?
0: Sì, rimani lì però,
1: Sarebbe il primo intervento che faccio in diretta io.
0: Sì,
1: con la nuova regia.
0: Esattamente.
1: Va,
0: prova, vai.
1: Vado?
0: Sì, ma non te ne andare, rimani lì.
2: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia.
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
0: Facile, no? Dove è andato?
1: Io ho detto solo questo, c'era solo questo.
0: Sì, adesso sì, adesso c'era solo questo, sì. Esattamente.
1: Io ero appassionato.
0: Te ero appassionato. Se tu guardi, poi scusate, queste sono prove tecniche di trasmissione. Vedi dove io sto spostando la freccia adesso in alto a destra? Qui ci dice che alle 11:15 abbiamo un'altra sequenza pubblicitaria, un'altra fascia pubblicitaria. Qui in alto.
1: No,
0: ok. Questo è
1: Che naturalmente tu hai preparato una bella
0: playlist.
1: Lista,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: La voce di Joe Cocker, per esempio.
0: Quella vedo. È bella. Sì, la vuoi ascoltarla? Ti fa piacere?
1: Beh, certo. Okay. Ma mi tieni qui, insomma.
0: Fammi capire dove vorresti andare. Fra l'altro,
1: incatenato al mio cuore, praticamente.
0: Sì.
1: Senti, Unchained in My Heart, qualcosa del genere.
0: Sì, significa. Sì, ma volevo dire una cosa, no?
1: Perché il mio cuore è la radio e tutti quelli che fanno radio per me sono tutti dentro il mio cuore.
0: È vero, è vero, lo so bene.
1: Quindi, dai.
0: Quindi, dai.
1: Mandarla come dovrei fare?
0: Adesso no, adesso aspetta, io poi ti spiego quello che in realtà io conosco, che è solo una minima parte di tutto questo, di questa cosa, man mano scopriremo cose nuove, però adesso è quest'altra freccia azzurra, vedi dove io mi sto...
1: Le frecce azzurre?
0: Le frecce azzurre, sì, sono
1: qui dice play... All praticamente.
0: Sì, però dai, noi adesso
1: tutto.
0: No, però in realtà mandiamo solo Joe Cocker, dai, poi ci ritroviamo qua. Però...

0: Ci sei ancora? Dove andai?
1: Sì, beh, questa canzone è bellissima, non me la potevo perdere.
0: Ecco, bene, mi fa piacere, mi fa piacere.
1: Ma adesso che succede? Si ferma oppure?
0: Sì, cioè, perché
1: questa è una, sono a scuola praticamente.
0: Sì, sì,
1: remoto.
0: Stiamo facendo lezioni, sì, stiamo facendo lezioni.
1: Come si dice quando uno fa le cose da remoto, c'è un termine anglosassone, credo.
0: Sì, beh, vabbè, lo smart working, la lezione a distanza,
1: quello, no? Smart working.
0: Allora, vedi, caro. Allora, adesso aspetta, facciamo fino all'ultima nota, mancano 2-1 secondi. Allora, a questo punto, scusate, se tu spingi la freccetta azzurra, parte la fascia pubblicitaria. Ma se tu invece metti, inserisci l'automatico, va tutto in automatico. Almeno forse non ci sbagliamo. Io farei così a questo punto, perché visto c'è la cosa a rotazione, non a rotazione. Io nel dubbio andrei con l'automatico, il terzo comando.
1: Cioè, tu metti ma se invece voglio, mi piace tanto questa freccetta azzurra e premo questa.
0: Proviamo, dai, scusate.
1: Proviamo?
0: Ma proviamo. Ma dai, sì, che succederà mai? Vai, andiamo. Andiamo.
1: C'è Marco Cellesca che poi magari.
0: No, sai, uno... sì, Marco. Ci ha scritto anche ieri. No, adesso sai dove andiamo? Adesso per l'esattezza, adesso per essere chiari, andiamo a Stroncone, dove stanno organizzando, c'è tutto in fermento per l'agosto stronconese. Quindi salutiamo gli amici di Stroncone, ma andiamo anche a Rieti, l'abbiamo nominata prima. Rieti, che dove si sta invece preparando la fiera mondiale del peperoncino, che
1: ma pensa al peperoncino,
0: bella.
1: È una roba piccante, allora
0: sì.
1: Scusa,
0: sì.
1: Ma siamo in fascia protetta, non possiamo,
0: ma possiamo mandarla, togliamo
1: non gli date i peperoncini ai bimbi, mi raccomando.
0: No, che c'entra, no, mica per i bimbi,
1: è vero.
0: Però è una bella iniziativa, una bella
1: ma
0: festa
1: fantastica, dai.
0: Sì.
1: Rieti è una città molto molto vivace, molto
0: sì, è vero, tante
1: è
0: belle
1: anche piccante in questa
0: è
1: cosa,
0: anche piccante, anzi Rieti sì. Cuore piccante, direi. Andiamo, vai con la freccia.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
3: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
1: Io penso che,
0: il
1: gruppo musicale, la band più adatta per questa bella iniziativa con al centro il peperoncino siano questi, no? I Red Hot Chili Peppers.
0: Vai, no? Ma sì, vai.
1: Californication.

0: Beh, sarebbe adatto, no? Una cosa del genere, non credi?
1: Sì, certo, certo, assolutamente sì.
0: Terni, insomma, campeggiava una volta, questa campeggiavano scritta all'ingresso, benvenuti in California, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Certo.
0: Ci stavamo, ti pare?
1: Sì, sì, come no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, sì, caro Giorgio, che vogliamo fare?
0: Vorrei salutarti a questo punto.
1: Perché?
0: Quelle tre o quattro cose, idee. No, volevo. Nella mia permanenza monteleonese di 15 giorni,
1: sì,
0: ho avuto modo di assistere alla presentazione di un libro di un amico di Facebook, ma anche ascoltatore di Radio Galileo, poi sono andato anch'io. La presentazione di un libro, il libro è di Carlo Favetti. Carlo Favetti è uno scrittore di ferentillese,
1: sì,
0: che però vive da 15 anni a Terni, insomma, che ha scritto un bel libro di racconti romani. È stata una bella presentazione nel libro, avrò modo di sentirlo, Carlo, quando riuscirò a ritornare. Cioè, non è che io non voglia,
1: sì,
0: però cioè, queste novità, eccetera.
1: Sì, sì, sì, perché ci sono stati dei cambi, no? Dei cambiamenti tecnici, sì, quindi sì, non è facile.
0: Ho paura di fare qualche errore, insomma.
1: Beh, vabbè,
0: no?
1: Però ci sta, dai, su, no?
0: Può.
1: Vai.
0: Può capitare, dici.
1: Come no? Figurati, capitava prima, figurati adesso che è tutto nuovo. Ok.
0: Però è tutto molto colorato.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, sì, molto. Poi è scritto grande, no? Hai visto, insomma, si aprono queste finestre grandi, quindi bello, sì, ci piace, molto.
0: Dice, insomma, bene, va.
1: Bene, insomma, bene, bene, sì, sì, sì, come no.
0: Dunque, vediamo un po'.
1: Che vuoi vedere?
0: Beh, il libro, volevo dare il titolo,
1: okay,
0: del libro, perché
1: sì,
0: altrimenti sono andato a fare una rapida ricerca, perché l'età è quella che è, no?
1: Sì.
0: Bel libro, i racconti, eccetera, eccetera. Il libro di Carlo Favetti si intitola 9 mesi a Roma. Nove
1: bello
0: mesi a Roma, ma aveva scritto anche altre cose, Ferentillo Segreta, Plenilunio, insomma un sacco di belle storie. Oh, fra l'altro lui fa... Cioè, uno alto, sarà alto 1,90 m, per cioè un fisico tipo imponente, Carlo. C'è un corteo storico a Monteleone il 15, quindi il giorno di Ferragosto.
1: Sì.
0: E lui in persona, è in costume naturalmente, è un corteo storico, in persona uno storico personaggio, poi magari quando lo intervisterò gli chiederò anche questo, il cardinale Cibo Malatesta, Malaspina, Cibo Malaspina,
1: Malaspina,
0: no,
1: ok,
0: Malaspina. E si vede, insomma, che apre sto corteo vestito da cardinale De Rosso, 1,90 m, armadio 4, una roba bellissimo, è bellissimo a vedersi.
1: Ma te hanno dato dato un ruolo in questo corteo?
0: C'eri appunto anche tu. Il cardinale, il ruolo più importante.
1: No, a te.
0: No, io niente.
1: No, tu eri uno spettatore.
0: Quest'anno no, neanche ho assistito, perché stavo facendo un barbecue.
1: Ah, ok, va bene, ho capito.
0: Presente un barbecue con,
1: sì,
0: la buona carne di
1: con
0: montagna.
1: Con la buona carne di montagna, poi Canina, a quest'ora, sì, sì, immagino.
0: Barbecue, mi dice, mi corregge Mava, Mava che è molto... è molto francese, lei è molto fanciulla,
1: sì, sì.
0: Marat Baldassarri,
1: sì. e ti ha Sarri, corretto
0: Sarride, il ganascia,
1: sì.
0: Barbecue,
1: sì.
0: Barbecue,
1: sì, alla francese, sì, vedi
0: come si dice, beh, barbecue. Stavo facendo un barbecue,
1: ho capito,
0: e
1: quindi...
0: a proposito di barbecue, poi ci è venuta un'altra idea. In questi 15 giorni c'ho un amico che è un portento.
1: Sì, qualcosa avevi accennato. Sì.
0: dei trucchetti veloci per cucinare, per esempio la pizza in casa.
1: Bello. Sì.
0: La pizza in casa, che altrimenti, dice lui, è impossibile, perché viene fuori una cosa un po' lessa, un po' non croccante, insomma, di solito.
1: Però aspettiamo che si abbassino un pochino le temperature per accendere il
0: forno. No, perché adesso ti stavo per dire una cosa che mette callo, no? Perché ti stavo per dire che le stufe di casa, di solito,
1: sì,
0: non arrivano a più di 250 gradi.
1: Certo.
0: No?
1: Sì, sì, sì.
0: E invece la pizza, perché sia buona, secondo il mio amico, deve stare a 300 gradi il forno.
1: E come facciamo?
0: Cioè, io lo dirà lui.
1: Ah, quindi c'è la possibilità di farlo. Quindi c'è possibilità, insomma, di utilizzare comunque il forno di casa, mi confermi questo?
0: Sì, sì, sì, si fa.
1: Ok.
0: Si fa, è bene buona, lui mi assicura, siccome, perché sai, la pizza che prendi in una buona pizzeria, guarda Nadia, è tanto complicato adesso in questi tempi, trovare una buona pizzeria.
1: E sono d'accordo. E sono
0: d'accordo.
1: È una
0: cosa, guarda, anzi, se c'è qualcuno che, insomma, che ce lo fa sapere in qualche modo dove può essere, perché mollicce un po', vero?
1: Sì, anche i condimenti, tante volte, insomma, anche il pomodoro, insomma, che questo non so che di aspro,
0: state
1: di
0: conserva.
1: Acido, sì, insomma, sì,
0: pomodoro
1: sì,
0: che
1: sì.
0: State conserva.
1: Sì, sì, sì, è vero, sì, sono d'accordo con Giorgio, quindi anche
0: allora,
1: gli ingredienti.
0: Il problema della pizza
1: è...
0: Vogliamo parlare della pizza, secondo
1: sì,
0: me?
1: Sì, sì, parliamo
0: poi
1: della
0: tu
1: pizza.
0: Sei più esperta di me.
1: No, ma
0: ti sto rubando tempo?
1: No, assolutamente no, te l'ho detto, è solo un piacere. Quindi poi parliamo di pizza alle 11:30.
0: C'è una bella canzone che me la preparo intanto.
1: Preparo.
0: Di Gaber, degli inizi della carriera, dedicata alla pizza.
1: Sì.
0: Ma tu vuoi la pizza?
1: Sì, quella. Allora, dicevamo, il problema della pizza, caro Giorgio, qual è?
0: Il problema, secondo me,
1: è
0: la pizza. L'impasto.
1: Certo.
0: È la pizza, proprio, la base.
1: Sì.
0: La base. Allora, quelli che la pizza, le pizzerie che la pizza non la sanno fare bene.
1: Sì.
0: Che fanno? Provano a salvarsi, tra virgolette, con la fantasia dei condimenti, delle qualità. Se tu vai in pizzeria, quando ci andavo io a mangiare della pizza straordinariamente buona in due pizzerie ternane, in particolare una era, non ti parlo di quelle al taglio,
1: sì sì, ho capito, la pizzeria al piatto.
0: Piatto,
1: sì sì,
0: Bettino,
1: sì,
0: vicino a...
1: Sì.
0: Che tu forse neanche conosciuto, perché
1: no, io ricordo Bettino, sì. Sì.
0: Sì, Bettino, che era un ex partigiano, poi una roba. Bettino, e l'altra era Vincenzo,
1: e ricordo
0: via
1: anche
0: della
1: Vincenzo.
0: Biblioteca. Adesso ci stanno gli orientali, credo.
1: Sì, sì, sì.
0: Qualcosa
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Orientale,
1: sì.
0: Non so se indiano.
1: Fino a qualche tempo fa c'era ancora anche l'insegna, era rimasta lì, proprio all'angolo
0: sì.
1: Di Corso Vincenzo. Vecchio.
0: Vincenzo,
1: sì.
0: Tra l'altro, era molto importante per coloro che recitavano a teatro al Verdi.
1: Certo.
0: Giovedì c'era la stagione teatrale e dopo gli attori andavano a mangiarsi la pizza o altro,
1: sì.
0: da Vincenzo.
1: Da Vincenzo, ok.
0: E lì ci ho conosciuto, insomma, intercettato, conoscere Aurora Grossa, Carmelo Bene, Vittorio Gassman, Gigi Proietti, un sacco, tutti lì andavano. E dopo lo spettacolo erano uno spasso a sentire.
1: Ci credo.
0: A sentire era davvero uno spasso.
1: Immagino.
0: Vabbè, chiusa la parentesi, c'erano due pizze.
1: Ok.
0: Due qualità di pizze.
1: Sì.
0: La pizza senza acciughe e la pizza con le acciughe.
1: Ah, ok. Va bene.
0: Basta.
1: Con o senza mozzarella? Forse nemmeno la mozzarella.
0: Anche quello, cioè potevi chiedere una variante, ma che era? La base era quella.
1: Ok.
0: La base era
1: di
0: quella.
1: Pomodoro. Sì.
0: La mozzarella. Se poi parlassimo di quelle al taglio, c'è una pizzeria che è stata insuperabile a
1: sì.
0: Terni, che è stata la pizzeria del secolo.
1: E io condivido.
0: Ma
1: condivido.
0: Quella, voglio dire, non so, non sa chi c'ha la ricetta. Ci sarei portata non so dove, ma
1: sì, sì.
0: Quella era una roba.
1: Anche perché quando sfornava la pizza tu sentivi il profumo da Piazza della Repubblica fino a Piazza Tacito.
0: Colava di
1: cioè un bontà, profumo, bravo. Sì, sì,
0: una cosa paradisiaca,
1: sì, è vero.
0: E quelli erano due tipi di pizza, ma era buonissima,
1: sì,
0: due sostanzialmente, pizza senza acciughe, quella con acciughe, potevi chiedere una mozzarella o no, vabbè, però basta, basta. Adesso vai a vedere il menù di una pizzeria.
1: Sì.
0: E c'è capricciosa primavera della casa, di qua, di là,
1: sì, sì,
0: di sotto, ci
1: è
0: metto
1: vero.
0: Questo, ci metto quell'altro.
1: I fiori di zucca, i wurst e la salsiccia, sì, sì, sì, sì, sì.
0: La muscaiola,
1: sì, sì, sì.
0: E tutto questo, se lo metti sopra un impasto non cotto bene, non croccante, non buono, capito? Non,
1: camuffa, non riesce, no? Sì, sì, ho capito il tuo discorso. Ho
0: non
1: capito.
0: Rende.
1: Certo.
0: Quindi, fammi un impasto perfetto, una cottura perfetta. Poi ci sono due tipi di pizza, quella napoletana che c'ha il ciglione, no?
1: Sì.
0: Il ciglione.
1: Sì, sì, il bordo più alto, sì.
0: La cornice. E dentro c'è tutto il condimento, no?
1: Sì.
0: E quella è un tipo di pizza. Ma quella, diciamo, romana nostra,
1: sì,
0: della via Flaminia,
1: sì,
0: è bassa.
1: Sì, bassa e croccante. Ecco, vedi.
0: Non è che sembra pasta lessa,
1: certo,
0: lessata.
1: Bassa e croccante, certo.
0: E non è solo un problema di impasto, quindi di pizzaiolo che sa impastare bene. Il problema è proprio anche la cottura, il forno, i tempi di cottura, eccetera, eccetera, no?
1: Certo.
0: Poi a volte ti arriva che è bruciacchiata sui bordi, ma
1: sì,
0: è bello a vedersi, no?
1: No, sono d'accordo.
0: Sì. Vabbè, adesso ho fatto questa disquisizione sulla pizza, se permetti. Se permetti, mando questa canzone.
1: Certo.
0: Il grande Giorgio Gaber.
1: Sì.
0: Ho visto uno special su Gaber in televisione qualche sera fa. Ben fatto. A pizza. E poi torniamo insieme.
1: Va bene, dopo la pizza.

rossa, na pelle profumata e fronte rossa, io se incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, tu brillante.

0: Dice, nello speciale Nadia, diceva Jovanotti, Jovanotti,
1: sì,
0: che questa canzone gli ha instillato la voglia di cantare.
1: Eh certo, no? Eh certo.
0: Per l'allegria che
1: sì,
0: la
1: è vero,
0: pizza,
1: la pizza. Già la pizza rende, cioè, ma può esistere una persona che non ama la pizza? Secondo me no.
0: Sì, sì, la pizza.
1: Dai, non può esistere.
0: Credo che sia patrimonio dell'umanità.
1: Sì, ecco, dice non mi piace la pasta. No, non è possibile. No, può non piacerti un tipo, ne preferisci un'altra, ma dai, non può essere. Su, via, la parliamoci pizza. Chiaramente. A pizza. Esatto.
0: Senti, io poi, siccome ancora il collegamento mio è un po' precario,
1: sì,
0: non mi ero accorto che c'era una fascia pubblicitaria da mandare.
1: Eccola, la mandiamo adesso, no?
0: Subito, vado io? Vado
1: no,
0: io,
1: ma scusa, siccome abbiamo parlato di pizza, eccetera, eccetera, andiamo a Foce, dove c'è la sagra della Barbazza, che se permetti, insomma, certo, a quest'ora ci stiamo,
0: cioè,
1: facendo
0: se la pizza, se la pizza è fatta bene in
1: sì,
0: quanto proprio pizza, e ci fai, ci metti due... La Barbazza sopra,
1: croccante, sì, sì,
0: croccante,
1: sì,
0: mamma mia, che appetito!
1: Sì, a
0: andiamo a Foce,
1: andiamo a Foce.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Beh, anche la sagra...
0: Con piacere, quest'anno ne abbiamo già parlato prima che io partissi.
1: Sì.
0: Visto che ci sono tante sagre, tante...
1: Sì, tantissime. No? Poi la stagione ha sicuramente aiutato, nel senso che comunque era caldo, ha fatto sempre bel tempo, quindi no, però tante sagre sono organizzate anche
0: il bello,
1: eventualmente.
0: Il bello è che gli organizzatori delle sagre ci mettono,
1: sì,
0: sempre musica da ballo, intrattenimento, perché dopo la bella mangiata non è...
1: certo.
0: Non è... bisogna mettersi un po'...
1: Beh,
0: come dire, in movimento,
1: beh,
0: no?
1: Dopo la Barbazza, poi insomma, via, non è una cosina proprio leggera, buona, buona. Va bene.
0: Io adesso ti lascio.
1: Sì.
0: Ti lascio, vedo che già è pronto. Ti lascio se con Mango.
1: Sì.
0: Che è uno dei tuoi cantanti preferiti, no?
1: Vero, vero, confermo anche questo. Sì, è vero.
0: Sì.
1: Sempre apprezzato,
0: una bella playlist, vedo, quindi
1: sì, nel frattempo poi andranno altre canzoni, no, più o meno nuove, più o meno recenti, ma a noi piace insomma questo, no, un po' per tutti i gusti.
0: Qui devo
1: ma sì, dai, premiamo lì, sì, quel tasto lì, esattamente, andiamo
0: con
1: quello,
0: le rotelle,
1: sì,
0: con
1: quello
0: ingranaggi.
1: Con le doppie rotelle, le doppie rotelle,
0: doppia
1: che girano,
0: rotella, rotella,
1: rotella e rotellina,
0: ma noi rotellone e rotellina,
1: ci sentiamo lunedì.
0: Eh beh, certo, che facciamo?
1: Vorrei vedere, no, vedi? Adesso innanzitutto abbiamo fatto delle prove tecniche, delle cose.
0: Se non arrivo lunedì tutti si metteranno a dare uno sguardo ai necrologi a vedere.
1: Ma no, ma no, no, no. Giorgio è qua, confermo. Sì.
0: Guarda, solo sono necrologi, dai. No, lunedì, insomma, poi magari Francesco Cuccini, dai.
1: Io avevo preparato una cosa per te qui, La vogliamo mandare prima? Il vecchio e il bambino, così.
0: Il vecchio.
1: Ma non perché volevo
0: stare a me e mia nipote.
1: Vabbè, allora dico a te e a tua nipote. Allora, Mango lo mandiamo.
0: Dopo ti porto in Africa. Ti porto in Africa, questa la dedichiamo a quelli che stanno a quelli che pensano alle remigrazioni, no?
1: Sì, sì.
0: Ti vogliono tutti riportare in Africa.
1: Allora, mandiamo prima Mango e poi Cuccini a questo punto.
0: E poi Cuccini, poi.
1: E poi.
0: Dov'è? Già passato tante ore alla radio, quindi è bene che che insomma, non è che ti voglio incastrare ancora, no?
1: No, vabbè, tanto adesso sì. Insomma ancora andiamo avanti, il GR c'è tra 20 minuti, quindi tanto mango, no, e Guccini, GR, poi no. Vediamo, no?
0: Sì, sono un po' dubbioso sul mercatino lunedì, perché ho visto un certo allentamento dell'interesse probabilmente. Vabbè, però insomma,
1: ma adesso perché
0: pensando.
1: Sì, ma adesso sai, le persone sono concentrate su questo, sulle vacanze, preparativi, adesso i rientri, pian piano
0: Ranucci, quindi stanno tutti a pensare a Ranucci adesso, no?
1: Sì, certo,
0: prima era Garlasco.
1: È vero, è vero, ma Garlasco è risolta, non se ne parla più, come mai, come funziona, no, questa sta, cosa
0: Garlasco ormai sta lì, la mettono in frigorifero,
1: infatti pensa che ogni tanto si tira fuori.
0: Frigorifero,
1: sì,
0: nell'informazione e comunicazione italiana,
1: sì,
0: dove ci sono delle cose che vengono tirate fuori
1: all'occorrenza, quando servono,
0: congelate all'occorrenza.
1: Ok, va bene, ho capito.
0: Ranucci, sì. Partirono
1: no, perché io qui poi ho diversi siti aperti, no? Si parla ovviamente purtroppo dei danni causati dal maltempo nella Bergamasca, di tante altre situazioni, no? E vabbè, la rinascita di Amatrice, dicevamo anche prima, ma Garlasco non c'è, quindi no, c'è, no mi chiedevo, ma è stato risolto tutto? Perché sai, io non sono molto informata, non ho seguito molto la vicenda, perché veramente non se ne poteva più. Ah, ok.
0: Appena San Moscia Ranucci venne fuori.
1: Ah, ok, dopo si ritorna a Garlasco, va bene, ho capito. No, perché sai, magari mi è sfuggito, no, si è risolto tutto. E
0: però,
1: vabbè,
0: sugli argomenti che, boh, voglio dire, il caro carburanti, le cose...
1: Sì.
0: Tutta, quelle no, quelle è meglio non parlarne, perché se altrimenti le persone diventano tristi, no?
1: Ah, ok.
0: Se
1: per
0: tu per esempio parli delle cose che non vanno, delle cose un po' meglio non parlare, parliamo di queste cose qua, no? Cioè,
1: ok, no? Sì, sono d'accordo.
0: Poi se ci sono al centro le persone.
1: Certo.
0: Se ci sono al centro le persone, me ancora meglio, perché sulle persone che si esercita di più la chiacchiera. Hai mai sentito un gossip su un argomento?
1: No, su una persona?
0: No, i reali d'Inghilterra, quello, quell'altro, il Garlasco, Ranucci. È quello e quell'altro, ma mai su un argomento, no? Ma non interessa.
1: No, certo.
0: Ci sono, meglio parla male di questo, di che è colpa di quell'altro. Cioè, vabbè, non la voglio far lunga.
1: Allora che facciamo?
0: Intanto ti porto in Africa.
1: Andiamo, vai. Sì, intanto andiamo in
0: con
1: Africa.
0: Con le rotelline.
1: Va bene.
0: Alla prossima, Nadia.
1: Ciao, a lunedì.

ufficiale il calendario scolastico per gli studenti e le studentesse dell'Umbria. La prima campanella tornerà a suonare lunedì 14 settembre. Il termine delle lezioni è fissato per l'8 giugno 2027. Per le scuole dell'infanzia invece la chiusura delle attività è prevista il 30 giugno 2027. Lunedì 14 settembre, insieme agli studenti umbri, rientreranno in classe anche gli studenti di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte.

Sta andando molto bene la tournée di RAF, noi lo aspettiamo a Terni tra qualche giorno, esattamente il 19 settembre. Sono le 11:57, tra poco la linea andrà di nuovo all'informazione.

0: inventare Coca-Cola, era Tommaso Paradiso. Bene, a questo punto noi ci salutiamo. Auguro a tutti voi un buon fine settimana. Domani mattina ci sarà Emanuele Bellicci alla conduzione del nostro autobus. E noi ci sentiamo lunedì mattina alle ore 9, ovviamente in diretta su Radio Galileo. Buon weekend, vi lascio all'informazione e poi una bella selezione musicale. Ciao a tutti.
1: Galileo Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti.

0: punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 12 e 5 minuti.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Radio Galileo, la tua radio.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
2: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti, a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Così sui media olandesi una portavoce del ministro per l'asilo Bart van der Brink, che in settimana aveva visto il ministro Piantedosi. L'Olanda si aggiunge al drappello di Germania, Svizzera e Austria, Finlandia e Svezia, che hanno fatto sapere di aver dato il via libera ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Non si uniscono per ora Francia e Spagna. In furia intanto la polemica politica, con le opposizioni che accusano la Meloni sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea, è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California, con una mossa

0: In attesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
1: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi, non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
0: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono le 13:08.
4: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
5: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
6: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
7: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
8: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Quest'anno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

Buon pomeriggio, eccoci qua nell'appuntamento al bar della radio. Andiamo come di consueto da qualche settimana a questa parte a riscoprire le vecchie interviste e per ricordare personaggi che non ci sono più. Oggi ricordiamo un grande scrittore, attore, cantautore, comico e cabarettista italiano. Sto parlando di Giorgio Faletti. Giorgio Faletti, che è morto il 4 luglio del 2014. 9 album all'attivo, abbiamo ascoltato Una storia per gli altri e adesso ci andiamo ad ascoltare L'assurdo mestiere. Era il Sanremo del 1995. Buon ascolto.

Benedetto tu sia per quel ciuffo di pelo nero, che se l'hai fatto tu non è cosa brutta davvero, e per le storie eterne dei cartoni animati, per quei pazzi o quei saggi che li han disegnati, e per quel che si mangia, si respira e si beve, per il disegno allegro della pipì sulla neve, e per le cose tonde e per le cose quadre, per le carezze di mio padre e di mia madre, per il futuro da leggere invano girando i tarocchi, per le linee della mano diventate rughe sotto gli occhi, perché tutto è sbagliato ed è così perfetto, per ciò che vinco e ciò che perdo se scommetto, tu sia benedetto. Benedetto tu sia per avermi fatto e messo al mondo, e per quel che ho detto prima ti perdono di non avermi fatto alto e biondo, ma così stupido e così vero, con l'eterna paura dell'uomo nero e del viso bianco come calce di quella sua signora con la falce, che come tutti prima o poi mi aspetto, e per cui altri ti han benedetto ma io no. Mi dispiace ma sono solo un uomo e non ne sono capace, ma c'è una cosa che ti chiedo ed è un favore in cambio del bisogno del dottore, mentre decidi ogni premio e ogni castigo, mentre decidi se son buono o son cattivo, fa che la morte mi trovi vivo, e se questo avverrà io ti prometto

Sanremo 1995, l'assurdo mestiere. Questo era il brano che abbiamo ascoltato. La sua carriera da cabarettista inizia nel famoso locale milanese Il Derby negli anni 70, nello stesso periodo in cui su quel palco circolavano personaggi come Diego Abbandantuono, Massimo Boldi, Enzo Iannacci, Teo Teocoli, fino a toccare anche il grande Francesco Salvi. Poi arriva la TV e qui parliamo degli esordi. Era il 1979 con Telealto Milanese. La televisione è uno dei momenti di successo per Giorgio Faletti, fino a toccare il fantastico con Adriano Celentano e Jovanotti. Da ricordare la sua prima partecipazione a Sanremo in coppia con Orietta Berti. E noi ci andiamo ad ascoltare adesso questa rumba di tango.

La prima partecipazione di Giorgio Faletti a Sanremo insieme a Orietta Berti con il brano Rumba di Tango. Giorgio Faletti è ritornato a Sanremo, abbiamo già ascoltato il brano presentato al Sanremo 1995. Adesso ci andiamo ad ascoltare, prima di ascoltare la sua voce, il brano più famoso presentato a Sanremo, Signor Tenente.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di strage e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

0: Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Era il Sanremo di qualche anno fa e abbiamo riascoltato con piacere questo brano, signor tenente. Adesso invece con piacere ci andiamo a riascoltare la voce di Giorgio Faletti per ricordare un grande personaggio.
2: Sua ultima produzione a 30 dei giri, perché questo titolo, Condannato a ridere?
3: Perché direte voi questo titolo, Condannato a ridere? Me lo sono chiesto anch'io e probabilmente il titolo dipende dal fatto che quando una persona si crea un'etichetta è molto difficile scrollarsela di dosso, nel senso che io sono nato e sono conosciuto e sono tuttora, anche se in questo momento non sto facendo niente per dimostrarlo, sono tuttora un comico, per cui avvicinarsi al campo musicale è molto difficile, è difficile essere presi sul serio, anche se io scrivo delle canzoni molto ironiche, molto divertite, oltre che spero divertenti. Allora, mentre non fa specie il contrario, c'è un cantante, un tipo Morandi che fa l'attore o tipo Cotugno che fa il conduttore, non fa scandalo, un attore, un comico che si mette a fare canzonette, che se le scrive e se le canta, mi desta un attimo di perplessità. Allora questo è il motivo probabilmente del titolo, Condannato a ridere.
2: Ecco, questo 30 dei giri, quanti mesi di lavorazione?
3: Ma come in sala di incisione un paio di mesi, siamo stati lì, ci abbiamo lavorato con calma, contrariamente al primo che è stata una cosa molto razzolata come budget e come tutto, questo è stato un po' più ponderato, un po' più giocato meglio anche come modalità di registrazione e tutto, difatti si sente, la qualità del suono è completamente diversa, è molto migliore. Gli arrangiamenti sono più curati, e poi le canzoni sono quello che sono, io non sto lì a mettere lingua, però devo dire che dal punto di vista degli arrangiamenti, qualità di musicisti e suoni sono molto soddisfatti.
2: E quante canzoni avevi preparato per poi tirare fuori quelli dell'album?
3: Ma devo dire che la Cernita è stata fatta a monte, ne avevo una ventina e da quelle 20 che avevo a disposizione 10 sono diventate questo album. Come genere di album, se devo descriverlo, è abbastanza atipico, nel senso che dato che io non ho un genere musicale mio, allora faccio delle incursioni musicali in vari generi, nel senso che ci sono canzoni che vanno dal mambo alla rumba, al rock, al pezzo elettronico alla Michael Jackson, c'è un pezzo etnico tutto nero che fa giocato con le percussioni e tutto quanto, c'è uno swing fatto con la big band, la grande orchestra, c'è tutto un po' un puspurri, come dire.
2: Ecco, poi vorrei sottolineare il fatto che questa canzone che hai appena nominato, Tutto Nero, è una delle canzoni che a noi richiedono più di tutti. Come lo spieghi?
3: Ma io spero che questa canzone sia un motivo che vada ad avere un buon successo nell'estate, anche perché sarà supportata da un video che dove io canterò e ballerò vestito, truccato da nero, ed è una cosa che già stiamo girando. Oltretutto stiamo realizzando questa cosa e c'è un'interazione, nel senso che io sono presente contemporaneamente sia nella versione bianca che nella versione nera, e mi divertiva scrivere questa canzone Tutto Nero sul razzismo, perché è un po' più lo smitizzare quello che è diventato, sembra, un trend, una moda negativa purtroppo dei nostri tempi. Fra un po' saremo razzisti anche fra quelli che abitano al quinto piano rispetto a quelli del terzo, o quelli che stanno in numero pari con i numeri disperi. E questa qui è la storia Tutto Nero di un tassista di colore in una città italiana, il quale si trova per una serie di fattori, anche indipendenti dalla sua volontà, essere simpaticamente razzista nei confronti dei bianchi, perché dopo un po' gli vengono a noia, c'hanno un colore che lo stufa, specialmente le donne bionde come sono.
2: Ecco, all'interno di questi 30 giri c'è anche la canzone con cui Faletti partecipa al Sanremo 1992. Come ti sei trovato con Orietta Berti?
3: Ma devo dire che con Orietta Berti mi sono trovato da Dio, perché è una persona deliziosa, professionista, professionale, non è soggetta a divismi, non è soggetta a nessun tipo di alterazione mentale dovuta alla permanenza, la lunga permanenza, 25 anni di carriera alle spalle. È una persona deliziosa, devo dire, sia lei che suo marito, per cui in Sanremo l'abbiamo vissuto in modo molto rilassato e rilassante per certi versi. Ci hanno esclusi, vabbè, nessuno si è ammazzato e nessuno si ammazzerà per questo.
2: Che cos'è Sanremo per te? Sanremo è vero che poi alla fine aiuta i giovani?
3: Ma io non lo so, dato che io non sono più giovane, probabilmente non sono quello meno indicato a rispondere a questa domanda. Prima di tutto, per me Sanremo era un'esperienza, niente di più, niente di meno. Abbiamo inciso questa canzone con Orietta e abbiamo presentato questa canzone quasi per scherzo a Sanremo, ci hanno spediti ed è finita la storia. Io credo che sì, Sanremo aiuta molto i giovani. In ogni caso teniamo presente che anche solo un passaggio, ma è un passaggio che ti fa vedere da 18 milioni di persone, bisogna farne di televisioni per farsi vedere da un pubblico così vasto.
2: Com'è il tuo rapporto con il pubblico?
3: Il mio rapporto ideale è, nel senso, quello che io mi sento di essere nei confronti del pubblico, essenzialmente una persona sincera, nel senso che io faccio delle cose che mi interessa fare, che mi diverte soprattutto fare, spero che la gente che me le vede fare si diverta anche lei. In ogni caso non ritengo, per il fatto di appartenere a un certo tipo di ambiente per il lavoro che faccio, non mi ritengo diverso da nessun altro, nel senso che sono una persona normale, vado per strada, piglio la metropolitana, mi fa piacere che la gente mi incontri, mi saluti e si fermi a parlare con me. L'unica cosa che in quanto essere umano non sopporto è la maleducazione, ma questo mi dà fastidio, ripeto, in quanto essere umano. Se io invece di fare l'attore facessi il macellaio o facessi il vigile urbano, la maleducazione mi darebbe fastidio nello stesso modo.
2: Ecco, c'è una canzone nell'ambito di questi due 33 giri a cui tu ti senti più legato?
3: No, a parte quel Tutto Nero che mi diverte moltissimo, devo dire che nell'ultimo album faccio molta fatica a estrapolare una canzone ben precisa, perché le trovo tutte molto gradevoli, ognuna nella sua caratteristica. C'è una canzone che mi piace molto in questo album che si intitola La Cicciona, ed è, io l'ho scritto in rosso sulla copertina, mentre tutti gli altri titoli sono scritti in nero, perché questo è un regalo che mi sono fatto, cioè l'unica canzone seria nell'album, cioè io in cui ho fatto finta di essere un interprete vero, di quelli con la bella voce, di quelli che cantano bene, e ho cantato questa canzone che è la storia di una lavandaia, di un albergo che è afflitta da una taglia, diciamo, extra large. Ovviamente è una cicciona, come si dice nel linguaggio popolare, che però ha la fortuna di avere una voce, ma allora quando

0: operativa, non si sa bene granché. Ci sarà una tournée sicuramente, anche se tendo a precisare, visto che non è che ho smesso di fare l'attore per fare il cantautore, diciamo che sono un cantattore allora. Allora a questo punto il mio spettacolo, i miei spettacoli saranno un compendio di tutte e due le cose, diciamo che ci sarà un bel 60% di personaggi, cose che io ho fatto nella mia carriera di attore, e un 40% di canzoni che faranno da complemento a questo tipo di cose. Spero di portare la mia illusione, e la mia però intenzione maggiore è quella di portare al pubblico uno spettacolo il più completo possibile, dove ci sia una parte recitata, una parte cantata, anche magari visivamente con dei supporti di gente che si muove, che balla in un certo modo. Mi interesserebbe molto arrivare a quel risultato lì.
1: Teatro?
0: Il teatro sarà una cosa demandata all'inverno, perché sto scrivendo uno spettacolo, anche quello con questo schema, però è una cosa che succederà in inverno sicuramente.
1: In televisione?
0: Televisione sto trattando anche lì, sono tutte cose per aria, non posso dare un'indicazione precisa perché non ce l'ho effettivamente, però c'è un programma estivo che mi ha richiesto, sto parlando con altre cose, poi dovrei settembre-ottobre girare un film, ma anche lì tutto... Cioè, in questo ambiente è strano, perché a volte succede che uno dà per scontato un progetto, poi all'ultimo momento slitta, oppure uno è convinto di essere a spasso, arriva una telefonata e 30 secondi dopo già stai lavorando a una trasmissione televisiva, per cui è tutto molto, molto strano come concetto.
1: Il tuo sogno nel cassetto, come ultima domanda?
0: Ma il mio sogno nel cassetto è una cosa strana. A parte cose legate, io ne ho già realizzati molti dei miei sogni nel cassetto, tipo fare certe trasmissioni, partecipare a certe manifestazioni, addirittura ultimamente, dato che scrivo anche canzoni, diciamo, serie, è successo che una di queste canzoni è stata cantata da Mina, per cui mi ritengo una persona abbastanza fortunata, però un sogno nel cassetto, proprio di quelli che potessi trovare la lampada di Aladino e strofinarla e far venire fuori già, mi piacerebbe fare un film e fare un ruolo... Il ruolo del cattivo, sai, quello proprio cattivo che alla fine quando il buono lo ammazza tutti dicono ah, ecco, cioè mi piacerebbe interpretare un personaggio del genere, ed è talmente al di fuori da come sono io nella vita abitualmente che sono sicuro verrebbe fuori una buona interpretazione.
1: Senti, hai parlato di cinema, secondo te il cinema italiano riuscirà a superare la crisi?
0: Ne sono assolutamente convinto, la crisi
1: sarà un ritorno al cinema.
0: Assolutamente, anche perché il cinema, oltre a essere in crisi di idee per certi versi, perché se vengono prodotti al 50% dei film ignobili, non è detto che il film per essere buono debba essere un film a tutti i costi di contenuto tetro, serio. Si possono produrre anche degli ottimi film divertenti, delle ottime commedie, delle cose belle, senza per questo siano delle cose da suicidarsi dopo 40 minuti di visione, questo è un dato di fatto. C'è da dire purtroppo che il cinema è in crisi anche da un punto di vista logistico, perché ci sono delle sale cinematografiche in Italia che sono scandalose, non si sente, si sente male. Io ho occasione di viaggiare sovente all'estero e dato che sono appassionato di cinema vado a vedere, non so, ma basta andare in Francia, basta andare in Parigi, questi posti qua, ma anche sulla Costa Azzurra ci sono dei cinema dove lo spettacolo è veramente uno spettacolo con degli impianti stereo, con delle situazioni confortevoli, belle. Io vedo il 50% dei cinema in cui vado sono scandalosi veramente, ci sono dei cinema dove non ci sono scarafaggi perché c'hanno schifo ad andarci, allora a quel punto lì è anche un problema legato al fatto che uno si trova ad assistere a uno spettacolo, a una proiezione, male, in un posto agghiacciante.
1: Certo. Bene, ci congediamo da questa intervista con quale canzone inclusa in questo grande giro?
0: Ma io vorrei salutarvi con una canzone divertente che si intitola Le Suore. Io vi ringrazio, è stato molto gentile e io spero di ritrovarsi ancora una volta.
1: Grazie.
0: Ciao!

abbiamo ricordato questo grande attore, questo grande cabarettista, cantautore, comico italiano, dobbiamo aggiungere anche scrittore, perché i suoi libri hanno avuto sempre un grande successo. Giorgio Faletti, scomparso il 4 luglio del 2014. Abbiamo dedicato questa prima parte, anzi oltre la prima parte del nostro appuntamento, a questo grande artista, e è stato un piacere, un'emozione riaver riascoltato la voce di Giorgio Faletti.

La PFM con il brano Chi ha paura della notte. E adesso voglio riagganciarmi a una delle ultime domande rivolte a Giorgio Faletti quando si parla di cinema. Io penso che questa estate 2026 sia l'estate dove la gente ha frequentato di più le sale cinematografiche negli ultimi anche 25-30 anni, grazie a tre titoli americani. Io aggiungo il terzo perché da mercoledì è uscito in tutte le sale cinematografiche il film Oceania, e questo film nel primo giorno di programmazione ha incassato 1.259.000 euro, un risultato eccezionale per quanto riguarda questo film della Disney, ma che continuano ancora ad avere grande successo. Oceania che ieri ha incassato 455.000 euro, è arrivato alla cifra tonda di 50 milioni di euro soltanto in Italia. Un altro film di grande successo è Spider-Man Brand New Day, che ieri ha incassato 438.000 euro e ha incassato sinora 33.262.000 euro. Quindi questi tre titoli hanno tirato su tutto il mercato cinematografico italiano.

Claudio Baglioni e il brano Via. Adesso ci andiamo ad ascoltare alcune novità di questa estate 2026. Era prevista un'altra intervista, però abbiamo dato ampio spazio all'intervista con Giorgio Faretti perché era giusto e doveroso ricordare questo grande artista.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina per la voce, quella di Elettra Lamborghini.
2: Ciao ragazzi, sono Annalisa Minetti, vi mando un bacio enorme e vi auguro buon ascolto su Radio Galileo. Quando

Annalisa e la sua canzone estiva. Quando passa il 15 di agosto già si pensa alla fine di agosto, alla fine dell'estate, e io tiro fuori questo brano di Little Tony, Fine d'agosto.

Con questo brano di Little Tony, fine d'agosto, siamo giunti al termine del nostro programma Al Bar della Radio. Oggi abbiamo ricordato per gran parte del nostro appuntamento un grande artista come Giorgio Faletti. È stata un'emozione riascoltare anche la sua voce. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora e sempre sulle stesse frequenze. Vi lascio negli altri disc jockey di Radio Galileo. Grazie dell'ascolto.

0: Galileo Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime ore almeno 2 palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino ad Hebron, ucciso dai coloni. Intanto 4 cancellerie europee, Italia inclusa, hanno promosso un appello perché Israele fermi i suoi piani di annessione e i suoi nuovi progetti abitativi nel West Bank. E sale l'irritazione delle cancellerie europee anche su altri fronti. Varsavia convoca l'ambasciatore israeliano dopo l'annuncio dell'archiviazione di un'inchiesta su un attacco avvenuto 2 anni fa ad un convoglio umanitario che causò 7 morti a Gaza, incluso un cittadino polacco. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in 2 se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo l'1 di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Intanto Carlos Alcaraz, dopo 4 mesi di assenza per un infortunio al polso, annuncia che tornerà in campo agli imminenti US Open. Si attende ancora la conferma del numero 1 al mondo Sinner, che ha ancora un problema al ginocchio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 15:39.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21:30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
5: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Galileo Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista a New York, non escludendo una possibile riprova.

0: Piogge e danni al centro nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica una ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint, che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 16:04.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, una brutta copia di quello che era, comincia nei silenzi della sera.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

dove vuoi, cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Galileo Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti. Giménez, Lucas

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi, dobidi, dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Galileo Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu, un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Maria Elena D'Elia. Immediata la replica del premier israeliano, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro Israele. Tel Aviv punta il dito contro la Turchia di infiltrazioni in territorio siriano, ipotesi che avrebbe motivato il bombardamento israeliano di martedì scorso ad una base a Idlib. Momenti di paura oggi pomeriggio in una scuola di Fagersa in Svezia. Un uomo armato di spada è entrato all'interno di un istituto seminando il panico e ferendo diverse persone. Immediato l'intervento della polizia, che per fermare l'aggressore ha aperto il fuoco ferendolo ad una gamba. Ora si trova sotto la custodia delle autorità locali. Le forze dell'ordine intanto hanno messo in sicurezza l'area e stanno perquisendo l'edificio per cercare di chiarire la dinamica dell'attacco. L'umanità non si è chiusa dentro illusori muri e condannata all'egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Schulz, nel giorno in cui a Rimini si apre la 47esima edizione della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti del dibattito culturale e sociale italiano. Grande attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, che incontrerà il popolo di comunione e liberazione. Si tratta del primo ritorno di un pontefice all'evento 44 anni dopo la storica presenza di Giovanni Paolo II. Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna, che accusa i sanitari di aver sottovalutato il caso della figlia portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è emerso che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, anche lui 4 anni, ma con sintomi lievi. Il caso della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali di Palermo, con un aumento delle richieste del 10% in un solo giorno. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte ora italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali, traguardo già raggiunto ieri sera da

0: Flavio Cobolli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 18 e 8 minuti.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
4: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ci sono stati momenti come quando io, Ruggero, Antonello, Vito e Costantino, in una stanza vuota che non c'era niente, ci siamo dati i ruoli e abbiamo fatto desideri. Poi si scopre che la vita l'hai vissuta di nascosto.

dentro questa cosa è rimasta come una vecchia vita. Ma se potessi e portassi la sfida di adesso dentro la stanza vuota, non avrei paura di niente.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Galileo Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere a rispondere

0: dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà per l'Italia anche la Premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 19:06.
2: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
5: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 590031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parla.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

cammini, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami.

fidati, che sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
2: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
3: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Galileo Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano, Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione, ma sale l'irritazione.

0: volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà per l'Italia anche la Premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista al New York Times, in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che rivendica le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile, un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il servizio è di Laura Supino.
1: Ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta d'Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti.
0: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro e il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
2: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Sono le 20 e 9 minuti. Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studenti.

0: studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso,

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Dance.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: gioco e non succede proprio niente.
1: Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: dormire.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: gira.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 22:01.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Danke.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

vengo dal buio, salgo verso il tuo trono. Vengo dalla ragione, salgo verso il perdono. Dopo un mese di pioggia e di cani ringhianti, tornano i santi qua giù. Tornano i santi qua giù. Vengo da Canterbury, vado verso Santiago. Vengo da Roma, a Gerusalemme me ne vado. Dopo mesi di fango e di diavoli erranti, tornano i santi qua giù. Tornano i santi qua giù. Non senti un canto che viene da laggiù. Sono api e sono cicale. Gli alberi ridono su quei campi blu. Perché tornano i santi qua giù. Tornano i santi.

tuoi occhi come stelle cadenti, sei passata nel fuoco tra lame lucenti. Dopo mesi di freddo, sconosciuti rimpianti, tornano i santi qua giù. Tornano i santi qua giù. Non vedi la gente che balla

cosa che riesco a ricordare. Dopo mesi di nebbie, senza niente davanti, tornano i santi qua giù.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Che strana canzone naviga dentro di me. Non ci sono parole e non riesco a capire cos'è.

0: frase giusto che sia finita qui.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Let's get it started in here.

0: And running.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Tosi, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: È sabato 22 agosto.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: È l'una e un minuto.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
0: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belze, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte,

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.